Copicoco, come non è sempre in un periodo mentiora che ti flu, dain te come tru troio. Gano copicoco, ah, eki capuagi te flu, chap. Tete no con nam tocta, che tapo nana i painoraki, che tarponia, akea o anua akea akea. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, onoa.